0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I can tell you the way, I can give you the key.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha annunciato la ripresa da oggi dei negoziati con l'Iran, sostenendo che è stato raggiunto un accordo su Hormuz e che seguirà un'intesa sulla denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha spiegato di aver deciso di fermare quello che ha definito un attacco massiccio contro la Repubblica Islamica dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar e con gli stessi iraniani, privilegiando la strada della diplomazia. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che il piano militare sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e ha indicato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, tra i leader che hanno sollecitato un accordo. Le dichiarazioni del presidente americano hanno avuto un immediato riflesso sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Il governo è pronto a presentare domani al Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea la proposta di accelerare la realizzazione di centri per il rimpatrio dei migranti fuori dai confini comunitari sul modello Albania, chiedendo un sostegno economico almeno parziale da parte di Bruxelles. Come anticipato da Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, l'obiettivo sarebbe chiudere le prime intese entro il 2026 per consentire l'apertura delle prime strutture già nel 2027. Intanto, dopo la crisi di Ceuta, il leader di Vox, Santiago Abascal, ha chiesto la militarizzazione permanente della frontiera con il Marocco, accusando Rabat di favorire un'invasione, e il premier spagnolo Pedro Sanchez di non reagire. La fa soffocante sull'Italia non demorde, la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Nella giornata di oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Chiara Pellacani, ieri grande protagonista agli Europei di Tuffi di Parigi, dove ha conquistato 2 medaglie d'oro che portano a 3 il bottino personale in questa edizione della rassegna continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro con 298,90 punti, lasciando a quasi 40 lunghezze la svizzera Michelle Louise Lisa Heimberg seconda, l'altra azzurra Elisa Pizzini ha chiuso quinta. In precedenza Pellacani aveva centrato il successo anche nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, insieme a Matteo Santoro, dominando la finale davanti a Russia e Germania. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato.

0: Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la sciampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo. In attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione, è importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: La radio per chi ama gli animali, Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha annunciato la ripresa da oggi dei negoziati con l'Iran, sostenendo che è stato raggiunto un accordo su Hormuz e che seguirà un'intesa sulla denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha spiegato di aver deciso di fermare quello che ha definito un attacco massiccio contro la Repubblica Islamica dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar e con gli stessi iraniani, privilegiando la strada della diplomazia. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che il piano militare sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e ha indicato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, tra i leader che hanno sollecitato un accordo. Le dichiarazioni del presidente americano hanno avuto un immediato riflesso sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Il governo è pronto a presentare domani al Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea la proposta di accelerare la realizzazione di centri per il rimpatrio dei migranti fuori dai confini comunitari sul modello Albania, chiedendo un sostegno economico almeno parziale da parte di Bruxelles. Come anticipato da Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, l'obiettivo sarebbe chiudere le prime intese entro il 2026 per consentire l'apertura delle prime strutture già nel 2027. Intanto, dopo la crisi di Ceuta, il leader di Vox, Santiago Abascal, ha chiesto la militarizzazione permanente della frontiera con il Marocco, accusando Rabat di favorire un'invasione, e il premier spagnolo Pedro Sanchez di non reagire. La fa soffocante sull'Italia non demorde, la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Nella giornata di oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Chiara Pellacani, ieri grande protagonista agli Europei di Tuffi di Parigi, dove ha conquistato 2 medaglie d'oro che portano a 3 il bottino personale in questa edizione della rassegna continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro con 298,90 punti, lasciando a quasi 40 lunghezze la svizzera Michelle Louise Heimberg seconda, l'altra azzurra Elisa Pizzini ha chiuso quinta. In precedenza Pellacani aveva centrato il successo anche nel sincro misto dal trampolino da 3 metri insieme a Matteo Santoro, dominando la finale davanti a Russia e Germania. È tutto, grazie dell'ascolto.

Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita

0: Sempre piena di sorprese, quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di 6 morti e 34 feriti il bilancio del tragico incidente verificatosi ieri sera sulla superstrada Terni-Rieti. Un bus ha centrato un camper, 3 auto non sono riuscite a evitare la collisione con i 2 mezzi. La tragedia favorita anche dalla scarsa visibilità a causa di un nubifragio. Donald Trump ha annunciato la ripresa da oggi dei negoziati con l'Iran, sostenendo che è stato raggiunto un accordo su Hormuz e che seguirà un'intesa sulla denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha spiegato di aver deciso di fermare quello che ha definito un attacco massiccio contro la Repubblica Islamica dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar e con gli stessi iraniani, privilegiando la strada della diplomazia. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che il piano militare sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e indicato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, tra i leader che hanno sollecitato un accordo. Le dichiarazioni del presidente americano hanno avuto un immediato riflesso sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Durante la notte le forze armate della Federazione Russa hanno colpito infrastrutture di trasporto ucraine nel Mar Nero. In seguito ad attacchi di droni, 3 navi da carico che trasportavano rifornimenti militari sono state danneggiate, ha riferito il Ministero della Difesa russo. In mattinata invece droni ucraini avrebbero colpito un grande centro logistico di Wild Bear, il principale rivenditore online russo situato nell'oblast di Vladimir. Si terranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni nella sua abitazione all'interno del Parco Lambro, dove aveva fondato oltre 40 anni fa la comunità Exodus

al recupero dei tossicodipendenti, la Camera Ardente chiusa ieri sera dopo due giorni di grande partecipazione. Chiara Pellacani, ieri grande protagonista agli Europei di Tuffi di Parigi, dove ha conquistato due medaglie d'oro che portano a tre il bottino personale in questa edizione della rassegna continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro con 298,90 punti, lasciando a quasi 40 lunghezze la svizzera Michelle Luisa Heimberg seconda, l'altra azzurra Elisa Pizzini ha chiuso quinta. In precedenza Pellacani aveva centrato il successo anche nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, insieme a Matteo Santoro, dominando la finale davanti a Russia e Germania. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di 6 morti e 34 feriti il bilancio del tragico incidente verificatosi ieri sera sulla superstrada Terni-Rieti. Un bus ha centrato un camper, 3 auto non sono riuscite a evitare la collisione con i 2 mezzi. La tragedia favorita anche dalla scarsa visibilità a causa di un nubifragio. Donald Trump ha annunciato la ripresa da oggi dei negoziati con l'Iran, sostenendo che è stato raggiunto un accordo su Hormuz e che seguirà un'intesa sulla denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha spiegato di aver deciso di fermare quello che ha definito un attacco massiccio contro la Repubblica Islamica, dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, e con gli stessi iraniani, privilegiando la strada della diplomazia. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che il piano militare sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e indicato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, tra i leader che hanno sollecitato un accordo. Le dichiarazioni del presidente americano hanno avuto un immediato riflesso sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Durante la notte le forze armate della Federazione Russa hanno colpito infrastrutture di trasporto ucraine nel Mar Nero. In seguito ad attacchi di droni, 3 navi da carico che trasportavano rifornimenti militari sono state danneggiate, ha riferito il Ministero della Difesa russo. In mattinata invece droni ucraini avrebbero colpito un grande centro logistico di Wild Bear, il principale rivenditore online russo situato nell'oblast di Vladimir. Si terranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni nella sua abitazione all'interno del parco

0: Ambro, dove aveva fondato oltre 40 anni fa la comunità Exodus per recupero dei tossicodipendenti. La Camera Ardente chiusa ieri sera dopo due giorni di grande partecipazione. Chiara Pellacani, ieri grande protagonista agli Europei di Tuffi di Parigi, dove ha conquistato due medaglie d'oro che portano a 3 il bottino personale in questa edizione della rassegna continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro con 298,90 punti, lasciando a quasi 40 lunghezze la svizzera Michelle Luisa Heimberg seconda, l'altra azzurra Elisa Pizzini è chiuso quinta. In precedenza Pellacani aveva centrato il successo anche nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, insieme a Matteo Santoro, dominando la finale davanti a Russia e Germania. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di 6 morti e 34 feriti il bilancio del tragico incidente verificatosi ieri sera sulla superstrada Terni-Rieti. Un bus ha centrato un camper, 3 auto non sono riuscite a evitare la collisione con i 2 mezzi. La tragedia favorita anche dalla scarsa visibilità a causa di un nubifragio. Donald Trump ha annunciato la ripresa da oggi dei negoziati con l'Iran, sostenendo che è stato raggiunto un accordo su Hormuz e che seguirà un'intesa sulla denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha spiegato di aver deciso di fermare quello che ha definito un attacco massiccio contro la Repubblica Islamica, dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, e con gli stessi iraniani, privilegiando la strada della diplomazia. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che il piano militare sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e indicato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, tra i leader che hanno sollecitato un accordo. Le dichiarazioni del presidente americano hanno avuto un immediato riflesso sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Durante la notte le forze armate della Federazione Russa hanno colpito infrastrutture di trasporto ucraine nel Mar Nero. In seguito ad attacchi di droni, 3 navi da carico che trasportavano rifornimenti militari sono state danneggiate, ha riferito il Ministero della Difesa russo. In mattinata invece droni ucraini avrebbero colpito un grande centro logistico di Wild Bear, il principale rivenditore online russo situato nell'oblast di Vladimir. Si terranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni nella sua abitazione all'interno del Parco Lambro, dove aveva fondato oltre 40 anni fa la comunità Exodus per recupero dei tossicodipendenti. La Camera Ardente chiusa ieri sera dopo 2 giorni di grande partecipazione. Chiara Pellacani, ieri grande protagonista agli Europei di Tuffi di Parigi, dove ha conquistato 2 medaglie d'oro che portano a 3 il bottino personale in questa edizione della rassegna

Olimpica continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro con 298,90 punti, lasciando a quasi 40 lunghezze la svizzera Michelle Luisa Heimberg seconda, l'altra azzurra Elisa Pizzini ha chiuso quinta. In precedenza Pellacani aveva centrato il successo anche nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, insieme a Matteo Santoro, dominando la finale davanti a Russia e Germania. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

La rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares interviene sul tema migranti e paragona la situazione della Spagna a quella dell'Italia, sostenendo che Roma non sia riuscita a gestire gli arrivi. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, ha detto in un'intervista alla TV pubblica spagnola, definendo il nostro paese quello con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa e rivendicando invece il modello adottato da Madrid dopo la crisi di Ceuta con i rimpatri in Marocco. Le sue parole arrivano mentre il governo italiano prepara la proposta da portare al Consiglio dei Ministri dell'Interno UE per accelerare la creazione di centri per i rimpatri fuori dai confini comunitari sul modello Albania, con un possibile sostegno economico di Bruxelles. Sciopero di 8 ore oggi all'ex Ilva di Taranto nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB per il futuro del gruppo siderurgico. I dipendenti sono scesi in strada bloccando la statale 100 nei pressi della direzione dello stabilimento dopo la decisione del tribunale di chiudere definitivamente l'area a caldo. La mobilitazione non finirà senza risposte da parte del governo, ha detto Francesco Brigati, segretario generale della FIOM di Taranto, chiedendo misure straordinarie per i lavoratori e un intervento pubblico per accompagnare la transizione ecologica. Intanto, da domani a giovedì, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato 4 incontri al Mimit con sindacati, istituzioni locali e imprese. Innescata una bomba sociale, serve una cordata italiana, il rinnovato appello del ministro Urso in un'intervista a QN. Si terranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni nella sua abitazione all'interno del Parco Lambro, dove aveva fondato oltre 40 anni fa la comunità Exodus. La Camera Ardente è stata chiusa ieri dopo 2 giorni di grande partecipazione con amici collaboratori ed ex ospiti della comunità e cittadini arrivati per rendere omaggio al sacerdote. Educatore, giornalista e volto televisivo, Don Mazzi ha dedicato la sua vita al sostegno degli ultimi, promuovendo percorsi di recupero per le persone con dipendenze e alternative al carcere per ex tossicodipendenti ed ex terroristi. A Ferragosto, secondo una ricerca Confcooperative, saranno circa 17 milioni gli italiani in viaggio tra adulti e minori, con ristorazione e ricettività che assorbiranno circa 10 miliardi di euro. Il mare resta la meta preferita dagli italiani per il 62%, seguito da montagna al 28%, in crescita per la ricerca di temperature più miti contro il grande caldo. E con questo è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Spagna attacca l'Italia che nei giorni scorsi ha sospeso Schengen nel timore di arrivi di ondate di migranti dopo i fatti di Ceuta. Il ministro degli esteri di Madrid ha ricordato che proprio l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa. All'Italia piacerebbe risolvere la situazione a Lampedusa come è stata risolta quella di Ceuta, ha sottolineato José Manuel Álvarez. Domani al Consiglio europeo il ministro dell'interno Piantedosi chiederà hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Nuovi colloqui con l'Iran a partire da oggi pomeriggio, annunciato Donald Trump. C'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, aveva spiegato il presidente USA, ma Teheran nega vi siano novità sul fronte diplomatico. Al momento non sono in corso negoziati, ha replicato il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica. Almeno 7 i morti nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Una 30 i feriti, alcuni dei quali gravi. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aereo Diana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di 2 famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del Commercio di Lima ha reso noto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Italia nella morsa del caldo con punte di 40 gradi. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città monitorate. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Gli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati si conferma protagonista assoluta alla rassegna continentale in Francia. Il 19enne ferrarese, dopo l'argento conquistato nel solo tecnico e le 2 medaglie, argento e bronzo nel duo misto e argento anche nel solo libero. 7 le medaglie italiane, con anche i 3 ori di Chiara Pellacani, 2 individuali e 1 nel sincro misto dal trampolino 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita

0: Con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. La Spagna attacca l'Italia che nei giorni scorsi ha sospeso Schengen nel timore di arrivi di ondate di migranti dopo i fatti di Ceuta. Il ministro degli esteri di Madrid ha ricordato che proprio l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi irregolari.

0: In Europa. All'Italia piacerebbe risolvere la situazione a Lampedusa come è stata risolta quella di Ceuta, ha sottolineato José Manuel Álvarez. Domani al Consiglio europeo il ministro dell'Interno Piantedosi chiederà hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Nuovi colloqui con l'Iran a partire da oggi pomeriggio, annunciato Donald Trump. C'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, aveva spiegato il presidente USA, ma Teheran nega vi siano novità sul fronte diplomatico. Al momento non sono in corso negoziati, ha replicato il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica. Almeno 7 i morti nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Una 30 i feriti, alcuni dei quali gravi. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aereo Diana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di 2 famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del Commercio di Lima ha reso noto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Italia nella morsa del caldo con punte di 40 gradi. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città monitorate. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Gli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati si conferma protagonista assoluta alla rassegna continentale in Francia. Il 19enne ferrarese, dopo l'argento conquistato nel solo tecnico e le 2 medaglie, argento e bronzo nel duo misto e argento anche nel solo libero. 7 le medaglie italiane, con anche i 3 ori di Chiara Pellacani, 2 individuali e 1 nel sincro misto dal trampolino 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, buon ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Madrid attacca Roma dopo la crisi migratoria a Ceuta, con il governo italiano che ha ripristinato i controlli per i cittadini in arrivo dalla Spagna. L'Italia è sommersa di migranti ed è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. A Lampedusa non è stata in grado di risolvere la situazione come abbiamo fatto noi a Ceuta. La stoccata del ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez. Domani al Consiglio europeo il ministro dell'interno Piantedosi chiederà hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Nessuna trattativa per ora tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce i nuovi colloqui tra le parti da oggi pomeriggio, come annunciato da Donald Trump. C'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, aveva dichiarato il presidente USA. Al momento non sono in corso negoziati, ha replicato il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di due famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del commercio di Lima ha reso noto intanto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì scorso a 96 anni. Ai funerali anche il sindaco Beppe Sala, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. Nella stessa chiesa domani le esequie di Franco Baresi, il leggendario capitano del Milan, scomparso anche lui venerdì a 66 anni. Fermati dalla polizia, perquisiti e interrogati. È il trattamento ricevuto dai Massive Attack a Singapore dopo il concerto dello scorso 29 luglio, secondo quanto denunciato dallo stesso gruppo in un post su Instagram. Le autorità di Singapore hanno deciso di vietare l'ingresso nel paese a Robert Del Naya e Grant Marshall, i due fondatori della storica band britannica di trip-hop, che durante la loro esibizione allo Star Theatre hanno sventolato sul palco una bandiera palestinese. Esporre in pubblico emblemi nazionali stranieri senza permesso a Singapore è reale. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano

0: hanno il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giuseppe Conte si è dimesso dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid in vista dell'audizione prevista per domani. Il leader dei 5 Stelle ha spiegato che la decisione è stata presa per evitare possibili incompatibilità legate al suo ruolo di componente della commissione. Conte sarà ascoltato in qualità di presidente del Consiglio in carica durante la gestione dell'emergenza pandemica. L'ex premier ha ribadito di aver dato la propria disponibilità all'audizione già in diverse occasioni a partire dal 2024. Sui social ha affermato che l'audizione gli consentirà di rispondere alle accuse, chiarire i fatti e spazzare via tutto il fango. Non si è fatta attendere la replica di Roma alle accuse della Spagna sulla gestione dei flussi migratori. Fonti del Viminale hanno respinto le dichiarazioni del ministro degli esteri José Manuel Albares, secondo cui l'Italia sarebbe sommersa dagli arrivi irregolari e incapace di gestire la situazione. Il Viminale sottolinea che gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e dell'82% rispetto al 2023 grazie alle politiche del governo Meloni. Le stesse fonti evidenziano che a Lampedusa sono presenti 98 migranti e che non vi è alcuna emergenza. I vigili del fuoco hanno recuperato nel pomeriggio il corpo di una persona dalle macerie dell'edificio crollato a Messina giovedì scorso. Sale così a 4 il bilancio delle vittime. I vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare e recuperare i corpi degli altri due dispersi. In chiusura allo sport, tennis, esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il romano in campo in questi minuti contro l'argentino Mariano Navone nel match che ieri è stato rimandato causa maltempo. Più tardi sarà la volta di Mattia Bellucci contro un altro argentino, Sebastian Baez, mentre stanotte Lorenzo Sonego giocherà contro l'olandese Talon Grigspur. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giuseppe Conte si è dimesso dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid in vista dell'audizione prevista per domani. Il leader dei 5 Stelle ha spiegato che la decisione è stata presa per evitare possibili incompatibilità legate al suo ruolo di componente della commissione. Conte sarà ascoltato in qualità di presidente del Consiglio in carica durante la gestione dell'emergenza pandemica. L'ex premier ha ribadito di aver dato la propria disponibilità all'audizione già in diverse occasioni a partire dal 2024. Sui social ha affermato che l'audizione gli consentirà di rispondere alle accuse, chiarire i fatti e spazzare via tutto il fango. Non si è fatta attendere la replica di Roma alle accuse della Spagna sulla gestione dei flussi migratori. Fonti del Viminale hanno respinto le dichiarazioni del ministro degli esteri José Manuel Albares, secondo cui l'Italia sarebbe sommersa dagli arrivi irregolari e incapace di gestire la situazione. Il Viminale sottolinea che gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e dell'82% rispetto al 2023 grazie alle politiche del governo Meloni. Le stesse fonti evidenziano che a Lampedusa sono presenti 98 migranti e che non vi è alcuna emergenza. I vigili del fuoco hanno recuperato nel pomeriggio il corpo di una persona dalle macerie dell'edificio crollato a Messina giovedì scorso. Sale così a 4 il bilancio delle vittime. I vigili

0: Vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare e recuperare i corpi degli altri due dispersi. In chiusura lo sport, tennis, esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal, il romano in campo in questi minuti contro l'argentino Mariano Navone nel match che ieri è stato rimandato causa maltempo. Più tardi sarà la volta di Mattia Bellucci contro un altro argentino, Sebastian Baez, mentre stanotte Lorenzo Sonego giocherà contro l'olandese Talon Grigspur. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti,

0: diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet. Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump accusa la leadership iraniana di essere incredibilmente ipocrita, sostenendo che Teheran chiede un incontro con Washington mentre nega pubblicamente l'esistenza di negoziati. Il capo della Casa Bianca afferma che lo stretto di Hormuz sia già sotto il controllo della marina statunitense e che il blocco dei porti iraniani continuerà fino al raggiungimento di un accordo o di una resa totale. Intanto la Svizzera conferma di essere in contatto con Stati Uniti e Iran per possibili negoziati. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di due famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del commercio di Lima ha reso noto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM l'ingegnere Pietro Leone, progettista della palazzina crollata a Messina il 30 luglio. Il 72enne indagato per omicidio colposo plurimo e disastro ha invece risposto alle domande degli inquirenti l'imprenditore Alessandro Panarello, committente dei lavori di ristrutturazione, che si è dichiarato estraneo alla vicenda. L'inchiesta punta a chiarire le responsabilità nel cedimento dell'edificio e le eventuali irregolarità nei lavori eseguiti. Dopo il recupero del quarto corpo, nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare gli ultimi due dispersi. A Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì scorso a 96 anni. Le esequie si sono celebrate nella Basilica di Sant'Ambrogio e domani sarà un altro giorno di lutto per Milano. Nella stessa chiesa infatti si terranno i funerali di Franco Baresi, il leggendario capitano del Milan, scomparso anche lui venerdì scorso a 66 anni. Calcio, Inter e Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il passaggio in nerazzurro di Cristian Romero. Il roccioso difensore argentino è valutato dagli Spurs a circa 40 milioni di euro, cifra che l'Inter ha accettato. Ora la dirigenza dei campioni d'Italia è al lavoro con gli agenti di Romero per trovare l'accordo sull'ingaggio del giocatore. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump accusa la leadership iraniana di essere incredibilmente ipocrita, sostenendo che Teheran chiede un incontro con Washington mentre nega pubblicamente l'esistenza di negoziati. Il capo della Casa Bianca afferma che lo stretto di Hormuz sia già sotto il controllo della marina statunitense e che il blocco dei porti iraniani continuerà fino al raggiungimento di un accordo o di una resa totale. Intanto la Svizzera conferma di essere in contatto con Stati Uniti e Iran per possibili negoziati. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di due famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del commercio di Lima ha reso noto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM l'ingegnere Pietro Leone, progettista della palazzina crollata a Messina il 30 luglio. Il 72enne è indagato per omicidio colposo plurimo e

0: disastro, ha invece risposto alle domande degli inquirenti l'imprenditore Alessandro Panarello, committente dei lavori di ristrutturazione, che si è dichiarato estraneo alla vicenda. L'inchiesta punta a chiarire le responsabilità nel cedimento dell'edificio e le eventuali irregolarità nei lavori eseguiti. Dopo il recupero del quarto corpo, nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare gli ultimi due dispersi. A Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì scorso a 96 anni. Le esequie si sono celebrate nella Basilica di Sant'Ambrogio e domani sarà un altro giorno di lutto per Milano. Nella stessa chiesa infatti si terranno i funerali di Franco Baresi, il leggendario capitano del Milan, scomparso anche lui venerdì scorso a 66 anni. Calcio, Inter e Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il passaggio in nerazzurro di Cristian Romero. Il roccioso difensore argentino è valutato dagli Spurs circa 40 milioni di euro, cifra che l'Inter ha accettato. Ora la dirigenza dei campioni d'Italia è al lavoro con gli agenti di Romero per trovare l'accordo sull'ingaggio del giocatore. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Life falling down again.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.